congiunti di pensori e grave dal tal la ragion che ne adula oggi a